Dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro, te la desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui rei della pensione, mi si gestrei voi che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a te mi sei moi farà smiracoli, che al

dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di giusto spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando, che a te mi sei mai farà smiragno,

Cavaliro en batalo, mine conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ostaggio.

l'orizzonte c'è resti sfora la cielo hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco dimmi morì che essa sviro adesso si stinta porta poco anto stai culo mi senza censuro e ferma so culo in che deve spri e da vaghino inter la crura.

dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spezzo. E la cui rei della pensione mi si gestrei voi che ormono e la mattina sta spettacolo, che a te mi sei noi farà smiracolo, che al feio